trovi un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie.

aperto e che va così, si perde un po' sperduto sul serio, l'accetto qua non ho.

0: has softened a lot.
1: Is that the question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria!